1003 avran questi contadini, cameriere, cittadine, ma contesse, barone, se marchesine, principesse.